Masu saurare assalamu alaikum barkaku da warhaka labaran duniya tare da ni Usman Tuna da farko ga kanun su hukumar kula da kiyaye dokokin hanya ta jihar Lagos ta kaddamar da wani na musamman rundunar ƴan sanda ta ƙasa da ke jihar Imo ta gano inda masu garkuwa da jama'a suka yi garkuwa da masu yiwa ƙasar hidima wata kungiya mai fafutukan neman tabbatar da adalci da kuma daidaito a faɗin ƙasa ta buƙaci shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya bayani kan inda kimanin naira biliyan 19 kuɗin man fetur suka yi batun dabo a yayin da sojojin gwamnati a Ethiopia sun karɓi yankin da ke fama da rikici ga labaran kamar yadda suke hukumar da kiyaye dokokin hanya ta jihar Lagos wato Lasma ta fara gudanar da wani shiri na musamman karo na hudu a wannan shekara wanda ke kimanin tsawon shekaru wanda ke tsamanin a 24 ana yi kanin fadin jihar shirin na musamman zai tabbatar da lafiyar motoci da kuma ingancin su tare da kiyaye dokokin hanya a kowane da sako babban general manager na hukumar Mr. Olalekan Bakari Oke shine ya bayyana haka a lokacin da yake zantawa da manema labarai inda yake hukumar za ta tabbatar da ana bin dokokin tare da bin dokokin da dukkanin ya kamata mu ci su bi Shugaban hukumar ya kuma shawarci masu moto da ke fita daga birnin Lagos zuwa waɗansu jihohi da su tabbatar da lafiyar motocinsu kamin su fara dubuwar tafiya inda ya bayyana cewa ɗaukar wannan mataki kan kare lafiyar jama'a da kuma dukiyoyinsu ya kuma shawarce su da su kauce ma gudu da kuma ganganci tare da shan miyagun ƙwayoyi a lokacin da suke gudanar da aikin tuƙi a wata mai kama da wannan ita kuma hukumar kula da tsaftace birnin Lagos wato ma ta kama wata katanyar mota tana zube shara a waɗansu wakan ka'ida ba a unguwar Ikutu babban manajan hukumar Dr. Muyiwa Odegeze shine ya bayyana haka a wani dangamen wayar da kan jama'a kan muhimmancin shara da kuma tsaftace muhalli da aka yi a yankin na Ikutu babban manajan ya bayyana cewa sun kama wannan mota ne daga garin shugaban da ke kula da wannan yankin Mr. Oladejo Adebayo suka kai wani samame a ranar Juma'a 2 ga watan Oktoba da muke ciki inda ya bayyana cewa an kama babban motar ne tana zubar ba kan ka'ida ba a lokacin taron shugaban hukumar buƙaci dukkanin mutanen jihar Lagos da su tabbatar da suna bada su ne ga motocin da aka samu ka'ida da kwashe shara a sassa daban-daban inda ya bayyana cewa waɗansu mota ba su damar kwashe shara ba suka karɓe ta ne domin su karɓi kuɗaɗen ne su kuma je su zube ta a wuraren da bai dace ba inda ya bayyana a yanzu haka za a gabatar da shi a gaban kotu domin huskantar rundunar ƴan sanda ta ƙasa da ke jihar Imo ta ce ta gano wurin da aka yi garkuwa da masu yiwa ƙasa hidima da aka yi garkuwa su a jihar ta Imo kwamishinan ƴan sanda na jihar Imo Audarba Kosa shine ya bayyana haka a wani gangamin manema labarai inda ya ce sun yi amfani da jirage marasa matuƙa a cikin jejin don tabbatar da inda aka yi garkuwa da waɗannan mutane sai dai ya ce wurin ba zai shigo ba a haka domin sun naɗa sun dasa guguwa masu fashewa a hanya kanin a kai inda aka yi garkuwa waɗannan masu yiwa ƙasa hidima kwamishinan ƴan sanda ya bayyana cewa za su yi amfani da aiki na musamman waɗanda suka haɗa da tankokin yaƙi da manya-manyan na'urorin da ke

0: alafia yodoba okawa bale to ayodo ayo ayoko ilo ayodo ayo ayoko awe kaeria so we be awe unjaki Nigeria to play yoro go wa pala solori loru ko Jesus angeli oluwao angeli oluwao e lo soju se e lo ebere sinja lati mo alafia wa si orile yi gaga bi oluwa loru ko Jesus awe ni alafia loru ko Jesus awe ni alafia
1: Ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira, ebba omenira